Unyamiedo. Aominia. Bra. Son la becache. Unyamie. Sa, sa, sa, sa. Enyoda. Enyoda. Enyoda. Enyoda. Usuwe. Usuwe. Sa, sa, sa, sa. Asa. Asa.